0: easy cut.
1: Era una C, era una canzone, fai a palle, guidi a nel cantò, rischio 2004. Se, su, era una C, non c'è un se. Se le fai, e vale filare, sarebbe soli.